Yon wero ho sabo mayon, yon atun bono ero ho sabo mayon, bo kwe mabro mayon so kwe mo. Ey dada ton kwe yo, kenko nanon da foni, wwe wwe, pazolo nanon da foni, wwe wwe wwe wwe, eme lupote semi jenzon, bon nan gongira, eme tonon kunon kwa wwe, eme

Uganda takamagono. Buramda Bamba Gameura. Kwera Fogono Imanase Takamba. Aywa Doji Kana Takamagano.

la notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta, miglio cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donne, ragazzi, vecchie fanciulle, e quella parrucca,